All'inizio che iniziava la distribuzione della gasolina, tanto e tanto, stiamo sostenendo la sistema, dove non può distribuire via che la ONH che controlla il sistema ha dato gli sbagli per questo cometido. Entretanto, los choferes continuano guardando che se pueda dar la distribuzione. Retornamos hasta Bolivia en contacto.